0: els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules. Mauro Mules, tu ets el representant de la part més oriental del domini lingüístic català, l'Alguer. L'Alguer s'hi parla català, evidentment, però el nostre tema és de saber quina dificultat té el català de l'Alguer, l'alguerès. És que hi ha atacs, agressions, diríem d'aquesta manera, contra l'alguerès.
1: Allora, la situazione del català all'Alguer è una situazione di assoluta fragilità. Vuol dire, io sono ottimista come attivista culturale, come rappresentante a me della delegazione algarese della Plataforma per la Lingua, anche però come militante dell'opera culturale dell'Alguer, le due associazioni che lavoriamo congiuntamente al territorio. No, non conosciamo a tazza la lingua, fortunatamente, ma il problema è che manca anche il minimo di conflitto che non si da spartare. La situazione dell'algarese è di estrema fragilità, tutti che abbiamo un 30,7% del garesus che parlano, che sono in grado di parlare in catalano, tutti che il 24% del algaresus è come lingua abituale, il catalano solo il 3,6% del algaresus ampra come lingua di trasmissione ai propri figli al catalano dell'Alguer. A ciò in prospettiva di sopravvivenza della nostra lingua la posa in una situazione di estrema fragilità.
0: Cap attacco a livello istituzionale, a livello dell'Estat?
1: Fortunatamente con una scema politicizzazione della lingua, si chiama Scherra come a Madretta, tutti sono a un favore in teoria della lingua. E quando sono le elezioni, le campagne elettorali, la lingua la posano in prima plana. Il problema della lingua, che è importante tutelare la nostra lingua, fomentare l'uso del catalano all'Alguer, però da espresso un copo eligite la lingua passa a un secondo plan, prima il traffico, prima il travallo, la tour e altre cose che evidentemente sono importanti per un'amministrazione, però la lingua queda a un canto e andanti sempre a mezzo avanti pal dem terre, perché a questa riserva di persone che ancora voi parlano in catalano va in esaurimento, è la natura, e cada dia nasce una persona che parlerà italiano, se no buchem la situazione.
0: És que, per exemple, es necessita l'alguerès per treballar a l'administració pública.
1: È un punto al quale, per esempio, come Plataforma per la Lingua e Opera Culturale stiamo facendo una battaglia. Ora, l'amministrazione, la regione Sardegna, che è una regione autonomica, sta donando certificati del catalano, in collaborazione con l'Università di Sassar, per esempio. Il problema è che allora di entrare, per esempio, a lavorare all'amministrazione pubblica, tendrà o non tendrà al certificato catalano non fa differenza. E è molto da manen che allora di fare un concorso della pubblica amministrazione sia considerato come un criterio di valutazione positivo perché tenda al certificato del catalano. È una maniera per donare valore e a stimolare più persone a recuperare questa lingua.
0: E la scuola in algarès come teniamo?
1: La scuola in algarès è ancora in perspettiva, vuol dire che nel 2018 abbiamo una legge regionale che dona la possibilità, ora teniamo la formalità, che è la cosa che mus mancava della legge. Il problema è che manca il professorato, forma il professorato, sovint il professore dell'Alguer non sono algaresus, altri non stanno sufficientemente motivati, e per questo sta lavorando per formare una classe di professori che puguin in qualche maniera donare vita alla scuola in algarese. Vuol dire una cosa, miriamo molta attenzione al modello della Catalogna Nord, per esempio della Bressola, e pensiamo che è un esperimento come quello che potrebbe donare risultati.
0: Mauro Mules, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.